arricuglio le poveri amoroso, li dormo in terra, li faccio accidenti, li mangia picca con lo ciato chiuso, lo tribunale di liberitenti. E fici lega di sta carni e puso, ed arma per luttare li potenti.

disse agli ornateri, tu si nudo e la terra è vestuta a pompa magna, tu la zappi e ci sudi come un mulo e stai alla dritta come una lasagna. Veni la cota ed a corpo sicuro lo patrone li beni sa gran fagna, e tu, che fusti ogni mattina all'anto, gli apri le mani ed a raccogli chianto.

Torna a noi ogni giorno, abita, passa e noi n'averimo. Facciamo finta, recampare, mangiare, dormire e travagliare. Essimo buone per parlare, fare ne futtere e bestemmiare. Gendere poco, gendere niente, quasi tutte dell'anguente. Se mi chiù meglio, se mi chiù forte, ingorgere noi nel Giappone.

mano di uno di noi o fanno ammazzare. Se mi chiù meglio, se mi chiù forte, non c'è di noi né in giapponente, e poi restiamo a tagliare, calama a testa senza sciatare. Se mi chiù meglio, se mi chiù forte, non c'è di noi né in giapponente, e poi restiamo a tagliare, calama a testa senza sciatare.

Dicimo sempre a cangiare, sta vita non fame non può durare, ma poi in giurimi non si corte, fora ne scelta la sama morte. A morte è morte, non si discute, se poi era l'auce che se ne fute, non ci sentimo, non ci verimo e non sappiamo manco parlare. Se mi chiù meglio, se mi chiù forte, non c'è noi non c'è ponente, avima rabbia mezzi dente, non sappiamo liberare. Se mi chiù meglio, se mi

passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltarli un po' più spesso. Sorridi quando piove, sei triste quando c'è il sole. Devi smetterla di piangere fuori stagione. Dai, proviamo e poi vediamo che succede. Per ogni mia parte che ti vuole c'è un'altra che retrocede. Sapessi quante ne ho viste di scalatrici sociali. Regalano due di picche aspettando un re di denari. Quante volte ad un ti amo hai risposto no non posso. Hai provato dei sentimenti e non ti stanno bene addosso. Parliamo allo stesso modo ma con diversi argomenti. Siamo nello stesso hotel ma con due viste differenti. L'amore è un punto d'arrivo, una conquista. Ma non esiste prospettiva senza due punti di vista.

0: L'amore rende ciechi, devo dirtelo. E io devo smettere di cercare le scarpe nel frigorifero. Ma tu non guardi me, continui a guardare fuori. Ti ho dato i giorni migliori dei miei anni peggiori. Contraddizioni e vizi, ognuno il suo. Ma questa notte dormo sul mio fianco preferito,
1: anche